0: sta incastrando il cervello tra le dita dei piedi! Li abbiamo sorpassati! Fermate questo affare!
1: Non possiamo fermarci, è troppo pericoloso, dobbiamo prima rallentare!
0: Stronzate! Fermate questo affare! È un ordine!
2: Ecco qua, permetta che l'aiuti, signore.
3: Sta bene, signore?
4: Benissimo. Lei come sta?
3: Benissimo, signore.
4: Bene.
3: Meno male che aveva il casco.
4: Già.
3: Adesso che facciamo, signore?
4: Allora, abbiamo frenato?
3: Abbiamo frenato, signore.
4: Bene. Allora pausa, 5 minuti di pausa.
3: Benissimo, signore.
4: È permesso fumare?

0: dai creatori di Operazione Condor,
1: Henry Kissinger.
0: Il gioco più vero e realistico mai creato. Giocare ad Henry Kissinger è facile. Basta una stanzetta senza finestre. Il resto lo troverai nella scatola. Un candelotto fumogeno. Un passamontagna nero. Divisa mimetica senza distintivi. Un mangiacassette con canzoni del Sud America.
1: Henry Kissinger. Non c'è limite al divertimento.
0: Attenzione, gioco non adatto ai ragazzini al di sotto dei 15 anni.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

Allora, il bagno come luogo sacro dei miei 12 anni, che ha visto tante e tante storie, ero un ragazzo alla mano e già si vedeva dall'epoca. È lì che ho cominciato le mie prime esperienze in digitale.

0: Radio Ciroma? Non l'ho mai ascoltata.
1: Ma che cazzo stai a dire?
2: You a love poet? Oh yeah.

primo cavo telegrafico era composto da 548.000 chilometri di fili di ferro in rame e si estendeva per 4.630 chilometri sul fondo dell'oceano. Una volta posato il cavo, si potevano usare codici e impulsi elettrici per mandare un messaggio dall'altra parte del mondo. Noi esseri umani abbiamo un impulso innato di condividere le nostre idee. Il desiderio di sapere che veniamo ascoltati fa parte del nostro bisogno di comunità. Per questo continuiamo a mandare segnali e segni. Per questo li cerchiamo negli altri. Siamo sempre in attesa di messaggi, sperando di realizzare una connessione. E se non abbiamo ricevuto un messaggio, non vuol dire che non sia stato inviato. A volte significa solo che non ascoltiamo abbastanza. Nonostante tutte le nostre tecnologie di comunicazione, nessuna invenzione è efficace come la voce umana.

Abbiamo una voce umana, istintivamente vogliamo ascoltare e speriamo di capire. Anche quando chi parla sta cercando le parole giuste. Anche quando sentiamo solo gridare o cantare.

perché la voce umana ha un suono diverso da qualsiasi altro al mondo. Per questo sentiamo la voce di un cantante anche quando lo accompagna un'orchestra. Sentiamo la voce, qualsiasi altro suono la circondi.

보고 기네. 지로마 105.7대.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 39 minuti.

un eccesso di Rao, un grande esponente della commissione trilatera, un grande organismo sovranazionale del capitale, che ci deve essere un limite alla dilatazione della democrazia oltre il quale diventa ingestibile la società, scriverà nel 77. Ecco, da lì in avanti i luoghi vengono, la rottura di questo compromesso vuol dire che i soggetti si sono abituati a pensare come se fosse eterno quel modello, che invece era un modello storicamente determinato.

0: Tutte le persone amano indossare un uniforme perché le fa sentire parte di un'idea o di un grande progetto.
1: Acquista il kit completo con gli specchi deformanti e le risate registrate. Il tuo rendimento non avrà più limiti.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Gli amici sono come gli occhiali. Danno un'aria intelligente, ma si rigano con facilità. E poi sono faticosi. Per fortuna, a volte si trovano degli occhiali veramente forti.

Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremannati nella notte, foglia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto quella bella.

0: Puoi dire che il latino è una lingua, hai capito, da chiesa, una roba vecchia, una roba inutile, che non... Che cosa?
1: Messa, la lingua morta, quando è abitata. Passa, deve disturbare.
0: Non è lingua morta, il latino...
1: Vabbè, sancoma.
0: Il latino non è una lingua morta, ma chi te l'ha detto?
1: Ma
0: che...
1: sta sul giornale, mi pare di macchina, dai, io. Ma che tu che una scientifica è morta, sta a far messa.
0: Questa è una cosa sbagliata, anche voi a casa, il latino non è una lingua, il latino è utile, sapere il latino, sapere l'italiano, se tu sai il latino sai anche l'italiano, hai capito? Per esempio, sì, sì, e questo è... e devi mettertelo in testa, perché io ho scelto questo brano di Cesare? Perché c'è un esempio di discorso indiretto che è molto importante. Fammi adesso un esempio, perché lo sa le cose, lui è bravo.
1: Perché
0: dentro.
1: Hai scelto Marziale?
0: Perché non ho scelto Marziale?
1: Perché con Marziale ci scaglia, avanza.

0: Sono pronta a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, Santità?
1: Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo.
0: Ma non è stato per niente uno scherzo, Eminenza.
2: Come? Far suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa non è uno scherzo? Che se fosse morto io?
0: No, Santità. Ma è morto qualcuno forse più importante della Santità vostra.
2: Ah, e chi sarebbe?
0: È morta la giustizia.

In culo agli agenti di borsa di Wall Street che pensano di essere i padroni dell'universo. Quei figli di puttana si sentono come Michael Douglas, Gordon Gekko e pensano a nuovi modi per derubare la povera gente che lavora. Sbattete dentro quegli stronzi della Erron a marcire per tutta la vita! E Bush e Cheney non sapevano niente di quel casino. Ma fatemi il cazzo di piacere!

0: Lo sente, lo sente, ma lei non dice niente.
1: Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse.
0: Prego. Ma interesse di chi? Ma interessa di che tutti dentro la piscina costi cosi da fuori! Ma padre, ma vai via così, senza una casa, senza una famiglia, che le pezze al culo, ai se poveri a chiedere la deposita! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che facciamoci,
2: io? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
0: A me fascio, io fascio. A socco, io mica sono comunista così, sa! Sono comunista così!

0: bene. Lei promette bene, le dicevo. E probabilmente sbaglio. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo?
1: Non lo so, non ho ancora deciso.
0: Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
1: Cioè, secondo lei tra un poco ci sarà un'apocalisse?
0: E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.

0: Senti, che lavoro, me ne ero dimenticato, che lavoro fai?
1: Beh, mi interesso di molte cose, cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
0: Concretamente?
1: Non so cosa vuoi dire.
0: Non sai, cioè, che lavoro fai?
1: Nulla di preciso.
0: Beh, come campi?
1: Ma, te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
0: E l'affitto?
1: Vivo con mio fratello e non lo pago.
0: Vabbè, dico, i vestiti?
1: Un amico, per esempio, che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
0: Vabbè, il mangiare?
1: Mi ospitano molto spesso.
0: Beh, questa sigaretta qui?
1: Beh, ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.

0: ragioniere, che fa? Batti?
1: Ma mi dà del tu?
0: No, dicevo, batti lei?
1: Ah, congiuntivo.
0: Sì.
1: Aspetti.

0: todo el mundo.
1: Oggi su Radio C Roma, reggae a colazione. Un'altra mattina persi nel cuore di Babilonia. Occhi rossi dal sonno e dreadlock nel caffè latte. Io dico che sarà guerra. Fino a quando ci saranno ancora cittadini di prima e di seconda classe, fino a quando il colore della pelle di un uomo sarà più importante del colore dei suoi occhi, ci sarà guerra.

Guagliù, yacchi storia! Stamattina a Radio Ciroma a colazione reggae, così dice l'orologio atomico, reggae!

Non ci sono più barriere da attraversare. Tutto ciò che ho in comune con l'incontrollabile è la follia, la depravazione, il male. Tutte le mutilazioni che ho causato e la mia totale indifferenza verso di esse. Tutto questo ora l'ho superato. La mia pena è costante e affilata. E io non spero per nessuno un mondo migliore. Anzi, voglio che la mia pena sia inflitta agli altri. Voglio che nessuno possa sfuggire. Ma anche dopo aver ammesso questo, non c'è catarsi. La mia punizione continua a eludermi e io non giungo a una più profonda conoscenza di me stesso. Nessuna nuova conoscenza si può estrarre dalle mie parole. Questa confessione non ha nessun significato.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 31 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 36%.
1: Crack rock and shit.
2: Well, how you think the crack rock gets into the country? We don't own any planes. We don't own no ships. But we are not the people who are flying and floating that shit in here.

scegli una quantità di dollari. Immagina tutte le cose che puoi comprare con quella quantità. Immagina tutte le cose che non puoi comprare con quella quantità. E poi scrivilo su un pezzo di carta.

Tommaso fu l'incontro centrale della mia adolescenza, come Brian Eno per gli U2 e Berzot per la nazionale. Gloria e infamia lo ebbero come centro propulsore. Con lui mi avventuravo in un mondo sconosciuto di persone e cose che non c'entravano nulla con le abitudini di quartiere, le amicizie del palazzo, i pomeriggi a studiare nell'alimentare della mamma di Mirko. Nei primi mesi della nostra amicizia mi ricordo un gran casino di pasti saltati. Tiena a Man, il comandante Marcos, Malcolm X, Mandela e il movimento della Pantera, Zhang Yimou, Peter Jackson, Tondelli e Thomas Bernas, Bronze, Kurt Cobain, baci dati e ricevuti, nuove posse, puzzo di piedi e rientri a casa all'alba con la testa rintronata.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

0: E tu chi sei?
1: Sono Enrico il Rosso, duca di Shale, signore delle Northlands e capo del loro popolo.
0: Bravo, salve, signore dalle strane mutande. In questo momento sei il capo di due sole cose, del cazzo e della merda, e anche di quelli per poco.

0: gioco. Ma perché Ba?
1: È solo per quello che gli uomini sono pagati più delle donne.
2: Chi più merita, più ottiene.
1: Adesso a te, fammi vedere la patatina.
2: Non lo puoi fare, era la mia sfida, non mi puoi copiare.
1: Tocco, tutto qua.
2: Ma non si vede niente.
1: Lo vedi, noi siamo più furbe degli uomini.

È notorio che ogni persona che ha una certa genialità, bene o male, passa per il manicomio, perché il genio non trova spazio, non sa cosa dire, non sa con chi comunicare, viene isolato, viene... o sbaglio?

Innanzitutto volevo ringraziare tutte quelle persone che mi conoscono e che sanno che e che mi stanno dando la loro solidarietà, perché la sto sentendo poco forte. Io stamattina ho scritto una poesia perché mi sto alzando presto, perché insomma sto pensando ancora, ci ripenso e sto scrivendo in questo periodo. Ho scritto questa poesia: innocenza. Vennero la notte nel silenzio del sonno ad arrestarmi, un mistero per me la loro sorgente imputazione, nata dagli abissi, che mi tormenta l'anima, facendomi perdere le proprie radici, scoprendo la paura sul groviglio di fantasmi.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Ha visto mi faca?
3: Lord, it's hard to do without a

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 39 minuti.
1: Continuiamo così, facciamoci del male.

0: Il suo è culo, la mia è classe, caro il mio coglionazzo.
1: Al 38° coglionazzo e a 49-2 di punteggio, Fantozzi incontrò di nuovo lo sguardo di sua moglie. Mi perdono un attimo? Vorrei fare un tiro io adesso. Segni. Non tre punti, 11.
2: Oh, mi scusi.
1: Coglionazzo.
3: Ecco.
1: Altri 12. E adesso rinterzo ad effetto con virilo centrale. 5. Lei tiri su. E lei segni. Calcio a 5 sponde e 11 punti. Colpo partita. Triplo filotto reale ritornato con pallino. Silenzio.
4: Ragionier Fantozzi, 51. Direttore Conte Catellani, 49.
1: Prendo la vecchia!
5: Ma Giovanotto, ma cosa fa? Mi metta giù!
1: Scusi, signora!
6: The cocaine before you has been tested. It is testing of a very high purity, indicating that is not been stepped on.
7: Straight up.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?
2: Vede che si cresce, bisogna superare altri ostacoli.

0: All'orologio atomico di Radio Cirova sono le ore 11 e 39 minuti.
1: Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Cirova, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

cancheri e beccafichi magri arrosto, e magnar carbonata senza bere, essere stracco e non poter sedere, avere il fuoco presso e il vin discosto, riscuotere a bell'agio e pagar tosto, e dar ad alti per dover avere, essere ad una festa e non vedere, e degennar sudar come d'agosto, avere un sassolin nella scarpetta, e una pulce drenta d'una calza che va in su in giù per istappare. Una mano imbrattata ed una netta, una gamba calzata ed una scalza, esser fatto aspettare ed aver fretta, chi più n'ha più ne metta, e conti tutti i dispetti e le doglie, che la maggior di tutte è l'aver moglie.

0: quella mattina, partendo da Piazza di Spagna, non eravamo, devo dire, più di 3.000, ma la cosa notevole di quella giornata è che eravamo un po' uno spaccato effettivo del movimento, cioè c'erano parecchi studenti universitari, c'erano alcuni intellettuali simpatizanti, tipo, ti dico, mi ricordo di Tronti a Sorrosa, ma c'erano anche altri intellettuali che io non conosco, e un po' di studenti medi. Noi non pensavamo di riuscire a espugnare architettura, però pensavamo di fare una grossa manifestazione sotto architettura come forma di pressione per chiedere la liberazione di architettura, e pensavamo di utilizzare in grandissima parte gli strumenti di scontro, ma più di tipo provocatorio simbolico, tipo i pomodori non c'erano, ci eravamo portati uova, per esempio, delle altre robe innocue, di quelle che danno fastidio, se vuoi, al celerino a cui le lanci, ma non gli fanno del male. E noi avevamo messo nel conto che la polizia invece poteva rispondere attaccando davvero, e avevamo previsto anche una via di fuga possibile. L'unica cosa che non avevamo previsto è che la gente stessa non volesse andare via, ma si mettesse a rovesciare i camioncini della Celere, a pestare i poliziotti. Questo non l'avevamo previsto. E in qualche modo è stata un'informazione anche per noi in questo fatto. Cioè, in questo senso Valle Giulia è una data.
1: Max, ma vuoi rispondere a sto telefono o no? Dai, che è un'ora che ti sto chiamando. Ma dove sei? Stai dormendo ancora? Non mi dire che sei tornato un'altra volta a casa tutto impallinato.

0: e fumo canne ma per evitare i sogni.
1: Nenno, grazie mille, spaccalo, eh. Io ti do sto beat, bro. Vai dritto, eh. Zero ritornelli, balletti.

Ascoltami bene. Questa parte è molto importante. Servirà per far sparire completamente qualsiasi disturbo nervoso, qualsiasi tensione, ogni paura. Ora sdraiati comodamente. Predisponiti per ascoltare la musica. Ti devi abbandonare completamente ad essa. Già alle prime note sentirai uno stato di tranquillità e di leggera sonnolenza. Tieni gli occhi ben aperti.

0: Pablo esercitava la sua forma personale di diplomazia. Per prima cosa chiamò l'ambasciata tedesca a Bogotà.
1: Allo, ambasciata alemana?
2: Primeramente, voy a matar a
3: cada hijo de puta alemán que vive en Colombia. Después, le voy a meter bombas en Frankfurt.
0: Poi minacciò di mettere bombe su un paio di aerei della Lufthansa.
2: Ahí les voy a meter bombazos por el culo, malparidos, hijo de puta.
3: Nazistas, racistas, gonorreas, los voy a matar a todos. ¿Oyó? Los voy a matar a todos.
0: Poi telefonò al presidente Gaviria, che non poteva rispondere, perché era già al telefono con l'ambasciatore tedesco.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: Non si offenda, però io credo che la vostra generazione abbia combinato un disastro.
1: È possibile, quello che la nostra generazione ha fatto e ha vissuto intensamente. E come dicono gli ebrei, questa è la migliore vita che un giovane possa fare, vivere intensamente. L'unica, come potrei dire, sicurezza che viene a noi, che non abbiamo tradito, è il fatto di aver in una circostanza data di avercela messa tutta, fino in fondo, fino al carcere e alla morte.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 41 minuti.
1: Radio Ciroma, il tuo piccolo Getsemani.
2: Emotion.

0: Bando alle ciance, prendete il quadernino, pennetta.
1: Il quadernino.
0: No, che prendi il quadernino.
1: Pennetta, ecco.
0: E scrivi problema.
1: Sì.
0: In alto problema, soluzione, indicazione, calcolo, questo lo sai. Allora.
1: Problema.
0: In cambio di una promozione, ascolta bene, in cambio di una promozione hai accettato che il tuo capo ufficio ti legasse al letto e ti facesse la cacca sulla pancia.
2: Ma basta con questa qui, là. Che non è possibile, credo che l'eresia di questo.
1: No, che questi sono gli argomenti del giorno.
2: Ma quali argomenti?
1: E questa è la nostra società, è
0: silenzio
1: ormai.
0: Per cortesia, non siamo al mercato, eh? Locke, mettiti a sedere.
1: Ha scritto sulla pancia.
0: Non essere affrettato. Ecco. A un certo punto, dimenticavo, squilla il telefono ed è la mamma del tuo capo ufficio. Dopo poco capisci che la telefonata va per le lunghe. Tu rimani in questa posizione, che cosa fai? Ah! Cerchi di assecondarlo e non gli dici niente e rimani con questa bella cacca fumante sulla pancia. B. Tossicchi e cerchi di fargli capire che c'è un limite a tutto e perdi la promozione.
1: Aspetta.
0: C. Ti tocchi.
2: Lo sapevo, dai. Basta, per cortesia. Ma non sa dire altro.
1: Sono problemi di oggi.
3: Ehi,

0: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 38 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 17%.
1: Oh, ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Records. Vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene come stanno andando.

adesso, dovevamo prevederlo, forse anche evitarlo. Non ti sembro credibile se lo dico stringendoti forte la mano, ma l'amore come sempre si

calma strafottente di chi è certo di arrivare, è già dietro la mia porta con la sigaretta in bocca. Prova almeno

colpevole, sto soltanto rendendo il momento indelebile. Quanta luce si nasconde nelle pieghe più profonde dei tuoi occhi. Sento già il rumore del suo sguardo minaccioso che si aggira dentro casa. Mi sorprende nello specchio.

da qui, da quello che non siamo, via da chi ci ha dato e tolto tutto, via così, senza chiederci se è giusto.

0: mare.
1: Pront, partenza, via.
0: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi.

0: perché la terra dei cachi, la terra dei cachi.
1: Meglio e le storie dice.
2: Biglienza di una domenica di metà settembre. Sole, manifesto, piazza Loreto. Primo messaggio nella chat. Che fate? Ti concentri sulla possibilità di salire all'Lorica a vedere il pianista sospeso come un caciocavallo silano sul lago Arvo, mentre scorri l'ennesimo editoriale su Salvini e un'analisi sul capitalismo. La vigilanza cresce, diventa un atto di resistenza a qualsiasi momento ludico fuori dal raggio dei 300 metri da casa. Mentre Salvini stringe legami con Orban, si tesse una rete tra le ipotesi di una gita in campagna e le polpette svedesi dell'Ikea di Salerno. Ma anche questo tentativo risulta solo un palliativo per chiudere il giornale, guardarsi intorno e spostarsi al fresco condizionato dell'iperstante.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 41 minuti.
1: Poi, cari ragazzi, se lo volete capire, lo capite. Se non lo volete capire, allora sapete che vi dico, che ho valse e mi vado a lavare le mani, come quando Pilato se lavò le mani di fronte a...
2: A nostro Signore, Santa Madonna, manco le fa per mestiere dei ricordi. Ma che cazzo, Arzio!

0: Io no, non ho visto.
1: Pensa che mi hanno dato lo stesso cocktail che avevo preso prima al banco. Pensa che radio.
0: Grazie, voglio.
1: Volevamo fare i complimenti a Radio C Roma per l'organizzazione.

0: Ci affidiamo a voi, alle donne e agli uomini di buona volontà.
1: Ciuccia chi e ciuccia là.
0: Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa.
1: Vurganera astaparin di vinganin tuciune talar.
0: A San Benedetto da Norcia.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Brigida di Svezia.
3: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Caterina da Siena.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Ai Santi Cirillo e Metodio.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Teresa Benedetta della Croce.
4: Che gli devo fare? Piano. Che posso fare?
5: Andiamo.
4: È un pazzo,
0: E io personalmente affido l'Italia, la mia e la vostra vita al cuore immacolato di Maria.
6: Con il peperoncino e un po' di insalata vi protegge la Madonna dell'Ingoroneta.
0: E io vi ringrazio, amici e fratelli, dal profondo del cuore, perché stiamo scrivendo la storia.
7: Mamma, pare che sono santo!
0: Viva l'Italia, viva la libertà, viva l'Europa dei popoli, dei giovani e delle nazioni.
8: Lei è un impostore che si prende il gioco degli incapaci.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
9: Grazie, grazie, grazie infinite. Di nuovo, grazie.
10: Grazie.

0: Era una torta di marmo, questo me lo ricordo, perché metto le vongole diretto fra la torta, è una novità. Le vongole di marmo, mare e marmo, fanno insieme, sai quelle cose tipo pagliettiero, fanno mare e mare e mettono le vongole veraci, la limone, tua maledetta, a me che ho, mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto, che io non la volevo la torta, e chi dice, non la voglio, a me che sono entrato qua, ecco, e tutti i pesci che salgono in palla con la torta di pelle di pollo, e mentre tutti questi pesci sono venuti in questa maledetta torta, tutti quanti i clienti sono entrati, che erano tutti i clienti ricchioni, e c'era poi il proprietario che era ricchione, ma il più ricchionito era tuo marito, l'ingrattiero delinquente. Sì, perché siamo da 4 ore a parlare di mangiare di tagliatelle, di pollo e di cocce nell'ala del motore e io ci ho preso.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15:38.

0: Lei ha conosciuto dei terroristi o perlomeno ha lasciato intendere di conoscerli. Senza generalizzare, ci può parlare di che cosa scatta nella testa di un militante politico nel momento in cui decide di passare al terrorismo?
1: Non sono il più indicato a risponderle, perché io ho conosciuto sicuramente delle persone che sono poi entrate in delle organizzazioni terroriste, o come loro preferiscono dire, in delle formazioni armate. Ma io li ho conosciuti quando loro non erano ancora in quelle formazioni armate, ma erano in potere operaio. Quindi sono un testimone poco affidabile dal punto di vista della trasformazione individuale, che credo ci debba essere sicuramente stato, perché uccidere deve comportare degli strappi, delle rotture all'interno di un uomo. Io posso dirle sul fenomeno in generale che è un fenomeno che si può, il terrorismo in Italia si può facilmente spiegare, cioè voglio dire che senz'altro ragionevole riuscire a capire le cause del terrorismo.
0: Ma lei oggi come valuta il terrorismo inteso come metodo di lotta politica?
1: Ah, come lo valutavo 5 anni fa, e cioè come un sintomo della malattia italiana e contemporaneamente come una soluzione suicida ai problemi posti dalla malattia.

0: ma voi avete mai assaggiato la droga?
1: No, oh, scherzate. Io non mi mangio i peperoni la sera perché non li digerisco, figuriamoci la droga.
2: Cosa?

Secondo la fisica, il tempo non esiste, è solo un costrutto umano, usato per organizzare l'esperienza e catalogare l'esistenza, per poterla quantificare, confermare e ricordare. Einstein non credeva nel tempo, credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto coesisteva nello stesso istante, passato, presente, futuro. Non ammetteva il concetto di ora. Ogni istante è ugualmente reale e ugualmente accessibile, se sappiamo come. Einstein credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto esisteva nello stesso istante. Il passato, il presente, il futuro. Tutte le persone che conosciamo e tutto ciò che diventeremo sono con noi in ogni momento. Se questo è vero, allora ogni momento è ugualmente reale e accessibile per noi. Dobbiamo solo sapere come.

Non dare mai la possibilità a nessuno di essere tuo nemico, poiché l'essere stimato ed apprezzato, compreso al limite dell'agire umano, rappresenta una delle maggiori gioie della vita.

Il Pirla. Prima di chiudere gli occhi mi hai detto Pirla. Una parola gergale, non traducibile. Da allora me la porto addosso come un marchio che resiste alla pomice. Ci sono anche altri Pirla nel mondo, ma come riconoscerli? I Pirla non sanno di esserlo. Seppure ne fossero informati, tenterebbero di scollarsi con le unghie quello stigma.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
7: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
8: Radio Ciroma
9: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: Questo party non va molto bene, vero? Chissà perché sono tutti tesi.
1: Non lo so. E se si mangiasse?
2: Forse dovremmo guardare la TV.
3: Ehi, ragazzi. Spinelloni. Eh?
4: Ehi, ma questa merda è ok.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

mail di contatto redazione. No, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Lo scarafaggio può vivere senza testa fino a 3 giorni. Questo significa che sterminare gli scarafaggi in casa può essere un lavoro impegnativo.
1: Ma soltanto se non sei capace di entrare nella mente dell'animale. Noi possiamo farlo.
2: Istituto di obbedienza animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

0: radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa,
2: radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: Usa che accusenza a frequenza è questa. Fella Scalor su Radio Ciroma. Mamma, mamma, mamma, mamma, via, sei so. Lara, ma sì.
1: Grazie, Estra, mamma Maria.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mano, il piede, il ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla
0: spalla.
1: Sì.
0: Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

89 gradi, 15 minuti e 50,8 secondi. Sono le coordinate di Polaris, la stella polare. Vista da un altro pianeta, è una stella tra le tante, ma sulla Terra ha un'importanza unica perché è un riferimento fisso nel cielo. Dovunque uno si trovi nell'emisfero settentrionale, se guarda Polaris, guarda verso nord. E può orientarsi. Ma ci sono altri modi di perdersi. Con le scelte che facciamo. Per via di eventi che ci sconvolgono. Perfino nella nostra stessa mente. Cosa può farci da riferimento? A quale faro possiamo rivolgerci? Per guidarci dalle tenebre alla luce. Forse alle altre persone, alle vite che

ho portato a mangiare un gelato a San Fili, finocchietto e crema di arachidi, grazie. Me lo hai denigrato tutto il tempo. 10 euro due coppette, da mezzo chilo l'una, forse di più. Ti ho chiesto mi ami camminando tra i vicoli di San Fili. No, ti amo come il gelato di San Fili. Non molto, quindi. Fai tu. Ti porto a mangiare un gelato da Zorro, allora. Rigorosamente limone e cioccolato. Adesso sì che ragioniamo. Ti ho chiesto mi ami guardando l'Hotel Jolly con il cono in mano. Adesso sì che ti amo. L'amore ai tempi di Piazza Valdesi.

Finché i musicisti non scendono dal taxi, finché i poeti servono ai tavoli, finché gli uomini migliori lavorano al soldo di quelli peggiori, la strada corre dritta verso l'apocalisse.

0: Si me raccontano un fatto di mio marito, no? Cioè, allora scelta casa umile ma onesto, no? Allora dice, non ti preoccupare, trovo un altro lavoro. E è andato in un posto, dice, ho bisogno di lavorare. Chi sei tu? Guardate, noi abbiamo lavoro, ma si tratta di lavoro minorile. Allora mio marito che tiene una certa età, no? Hai tu guardato, io tengo i figli, sì, ce l'ho, ma sono tutti e due fuori dal lavorativo. Sì, perché tengono uno 18 anni e uno 20 anni. A Napoli si fatica fino a 12 anni, e mi dispiace, non posso fare niente, e tengo già tutti e due in pensione, non voglio faticare.
1: No, e allora, no, io me ne lavo le mani.
0: Vabbè.
1: Allora, per correttezza, io me ne lavo le mani.
0: Sì, signor.
1: Per precisione, io me ne lavo le mani. Io
0: faccio
1: me ne
0: pure la doccia, mi dà, per me quando me ne porto. Ma mo state esagerando, mo. Io ho fatto il mio marito. Allora disse, non si arrende, no? Non si arrende e chiude in un altro posto, che ho bisogno di lavorare. E chi sei tu? Guardate, tenimmi il lavoro, ma si tratta di lavoro nero, per vostra moglie. Allora, cioè, mo, non per dire, no? Isso a me mi vanno bene i pazzi. Mi vanno bene i pazzi, non mi fa spostare nemmeno una seggia a là. Allora, hai detto no, hai detto sia di lavorare a mia moglie, preferisco tenere a casa umile, ma onesto. Allora, hai detto niente da fare, però non si arrisca, è andato in un altro posto, e chi sei tu adatto a tenere lavoro, sì, ma si tratta di lavoro a cottimo. Allora, si è rimasto un poco, a secondo caso, hai detto, scusate, ma è possibile che a Napoli sul lavoro non se ne trovi? E c'è sempre un'altra parola vicina, adesso.
2: È mai stato?

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

in questi mesi di riti elettorali è anche emerso qua e là il tema della contrapposizione tra rappresentanza e democrazia diretta. È interessante ricordare che la rappresentanza, che nasce grosso modo tra il 6 e il 700, è una forma di potere del popolo delegata, cioè si ammette che il potere appartiene al popolo, ma gestirlo non è il popolo, ed è quindi dal luogo alla formazione di un ceto politico che ha caratterizzato, per le nazioni che hanno adottato la rappresentanza, poi il 700, l'800 e anche il secolo appena trascorso. E in realtà è esistita sempre, a parte forme tirannica, oligarchiche, è sempre esistito nel corso della storia occidentale anche l'istituto della democrazia diretta, dove il potere non è diviso in giudiziario, esecutivo e parlamentare, ma è unificato nell'assemblea, e l'assemblea esercita direttamente il potere attraverso delegati che hanno una delega a durata breve, che sono revocabili, hanno il mandato obbligatorio e qualche volta vengono sorteggiati.

0: no games.
1: Di solito quando mi chiedono come va, la risposta sarebbe va di merda, ma non posso dire che va di merda perché non ho una reale ragione perché le cose vadano di merda, perciò se dico va di merda, quelli subito perché che t'è successo? E mi verrebbe da dire, ah non lo so, la vita incendia, così quando mi chiedono come va, di solito dico, oh sì, mi va alla stragrande.
2: Le radio e le televisioni in tutto il mondo hanno così seguito la fine dell'Odissea.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 40 minuti.
1: Sembra un cannone stasera. Segna il punto, Drugo.
2: Che schifo. E magari era un tappeto di valore. Cosa poteva...
3: Certo, ci teneva un sacco, dava un tono all'ambiente.
2: E allora era un tappeto di valore, ma cosa
1: che
2: poteva...
1: Cosa dava un tono all'ambiente?
3: Il tappeto.
2: Stavi ascoltando la storia di Drugo.
1: Cosa?
2: Hai sentito quello che stava dicendo Drugo?
1: Giocava a bowling.
2: Allora non hai nessun punto di riferimento, Donny. Sei come un bambino, Walter, che entra in un cinema, Walter, pretende di capire.
3: Walter, quello. Si può sapere dove vuoi arrivare?
2: Te lo dico subito, non c'è un motivo. Non c'è proprio nessun motivo per...
1: Già, dove vuoi arrivare?
4: Walter, qual è il punto? Guarda, lo sappiamo tutti da che parte sta la ragione. E allora perché parli a vanvera?
2: Cosa? No, ma vaffa... Io non... Stiamo parlando di un'aggressione immotivata.
1: Si può sapere di che parla?
3: Del mio tappeto.
2: Non ti immischiare, Donny, non è il tuo capo.
4: Walter, non posso presentare il conto al muso giallo che mi ha pisciato sul tappeto. Si può sapere di che cazzo stai parlando?
2: Di che cazzo stai parlando tu? La questione qui non è il muso giallo. Io parlo di una linea tracciata sulla sabbia, Drugo. Se qualcuno la oltrepassa, tu non devi... E poi scusa, muso giallo non mi sembra l'appellativo corretto per un cinese. Asiatico è preferibile.
4: Walter, non stiamo parlando di uno che costruisce ferrovie. Quello è uno...
2: Ma porca puttana, cosa...
4: Quello mi ha pisciato sul tappeto.
1: Ha pisciato sul suo tappeto.
2: Donny, non è il tuo campo, Drugo. Il problema qui non è il muso giallo.
3: E qual è?
2: Jeffrey Lebowski. L'altro Jeffrey Lebowski. Il miliardario.
3: Questo è estremamente interessante, interessantissimo.
2: Quello dispone di un sacco di soldi, è evidente. E non c'è una ragione, non c'è una spiegazione al

0: Mondo, ma perché la moglie dovrebbe andare a far debiti a destra e a sinistra? E quelli vengono a casa tua e ti pisciano sul tappeto, mi sbaglio?
1: No.
0: Mi sbaglio?
1: Sì, ma cosa...
0: Ok, allora, quel tappeto dava davvero un tono all'ambiente, no?
1: Ti dico di sì.
2: E quello ci ha pisciato.
0: Donne, ti prego.
1: Sai che hai ragione. Dovrei cercare quel fottuto Lebowski, ecco.
2: Si chiama Lebowski? È il tuo cognome, Drugo.
1: È lui che dovrebbe ripagarmi il mio fottuto tappeto. La moglie lascia debiti per tutta la città e quelli pisciano sul mio tappeto?
0: Pisciano sul tuo bel tappeto.
1: Hanno pisciato sul mio tappeto.
0: Esattamente, Drugo. Hanno pisciato sul tuo bel tappeto.

Erano i dischi su Radio Ciron. Davvero? Dovete sudare. Davvero? È tempo di sudare.

È rosso, il rosso dei ricordi. È rossa è l'alternanza dei richiami, la casa dei fantasmi e l'inquietudine dei sogni, con il rosso dei prati e il nero della guerra. Barriere rosseggianti di miserie e dolori, intorno alla solitudine senza fiori da calpestare. Restava un desiderio da colpire, le rose rosse con le spine per strappare alle stelle l'incanto e la promessa di un cuore rosso e nuovo che respira.

0: Eccoci, buonasera, Transmission, 31esimo capitolo di questo libro, del libro della stagione 2025-2026. Grazie Mattia, buonasera.
1: Grazie a te Francesco e grazie a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano, appunto ogni giovedì, ormai l'ultimo giovedì di stagione.
0: Sì, abbiamo finito, questa è l'ultima puntata, sono molto, mi è pigliato un velo di malinconia da stamattina che ci pensa sta cosa, no? L'ho pure espressa, diciamo, ed è vero, perché poi che ne sai, io già qualche idea per la prossima stagione ce l'ho, quindi io vorrei a settembre, ottobre ricominciare a fare il programma alla radio, però non puoi mai sapere, può succedere qualunque cosa che me lo impedisce, insomma non, l'idea c'è, però è sempre questa paura di lasciare questo microfono, che è una cosa così divertente, ma ti mannaggia alla miseria. Allora cominciamo subito, quindi con un piccolo viaggio quasi tutto nell'Inghilterra del 1977-78, insomma siamo lì, in quegli anni lì. E iniziamo con una canzone di una band troppo simpatica loro, perché hanno fatto proprio quello che un po' succede adesso con i talent, perché loro partecipano a questa Battle of Band, vincono sti £200, con questi £200 vanno in uno studio di registrazione e fanno un

EP, quattro tracce. La prima che fanno è questa. E questo disco va benissimo, lo portano a John Peel esce pazzo. E insomma diventano un grande successo, fanno un album molto bello, pieno di hit, di canzoni proprio che rimangono impresse da subito e che catturano subito gli ascoltatori. E poi insomma poi il resto sono altre storie. E il brano famoso Teenage Kicks è questa canzone, un po' la canzone manifesto di questa band. Niente, ve lo proprio proponiamo stasera, Transmission su Radio Ciroma 105.7.

E insomma, John Peel tanto gli è piaciuta questa canzone che è quella che ha fatto suonare per il suo funerale e ha tratto la frase che poi ha fatto incidere sulla sua lapide. Questo perché secondo lui rappresentavano proprio lo spirito di quella che era stata il punk inglese, insomma, questo così, così naturale, così spontaneo. Qua non c'era nulla di politico, no? Qui era una storia d'amore, una storia proprio manco d'amore, era proprio di arrapamento estremo. Questo ragazzo che vede questa qui per la prima volta nel quartiere e perde letteralmente la testa. Diciamo che, insomma, sullo stesso piano era anche il modo di scrivere i testi di Paul Weller all'epoca dei Jam, che era comunque anche raccontava lui un po' di più la non storie di ragazzi, ma storie di quartiere, storie di città, però anche lui con scarsissimi riferimenti politici, come magari faranno artisti, altre band che metteremo in seguito. La canzone che abbiamo scelto infatti è una canzone, London Girl, che anche qui a tema romantico, se vogliamo, dal secondo disco dei Jam, un disco controverso per la critica perché arriva dopo In The City e per molti è stato un passo indietro, però insomma secondo me resta comunque un disco bellissimo per chi ama il sapore sempre di quegli anni. Qui siamo nel 1977 con Modern World, prima avevamo detto 1978, ora siamo proprio nel 1977. Vabbè, una band leggendaria, i Jam, quindi per il momento ci andiamo a sentire London Girl, perché poi davvero c'è davvero poco da dire.

Ed ecco i Gem su Radio Ciroma, Transmission, The Modfather, Paul Weller con questa band che raccoglieva il testimone dei Kings, degli Who, insomma come band mod per eccellenza, una band, dicevo prima, leggendaria, leggendario il dissing con i Clash, ecco perché avevo preso l'argomento politico prima, perché insomma Joe Strummer non prendeva di buon occhio insomma le loro dichiarazioni ai giornali dell'epoca. La questione politica con la Thatcher ancora da venire, era già piuttosto sentita. Generation X, la band che andiamo ad ascoltare adesso, anche questo un disco bellissimo, il primo, quello del 1978, anche questo un disco, quello della band di Billy Idol, pieno di canzoni anche qui da diventate che avete sentito anche voi mille volte anche se non lo sapete. Molti di voi insomma su Radio Ciroma è una band molto conosciuta, molto passata, molto consigliata, però se anche invece siete qui di passaggio li avete sentiti lo stesso, Generation X, perché sono in tutti i film che avete visto, in tutte le serie che avete visto. Potrebbero essere nei documentari, potrebbero essere dappertutto, perché hanno quel sapore, questo punk dal sapore così pop che ha reso questo disco indimenticabile. Abbiamo scelto Your Generation, loro sono i Generation X.

0: Mamma che ritmo,
1: eh?
0: Mamma che ritmo, ragazzi. Questi un po' come i Ramones inglesi, se vogliamo, insomma, in questo disco così melodico e così feroce insieme, come un certo tipo di punk. Poi in realtà loro, Billy Idol soprattutto, in seguito è stato un po' schifato dall'ambiente, perché in lui era evidente, trasparente il desiderio solo di fare soldi, insomma, per lui era tutto un business, e quindi insomma alla fine nell'ambiente non è stato ben voluto, sicuramente non dai Clash, perché loro, ecco, la band che andiamo ad ascoltare adesso, perché loro sono proprio l'incarnazione, sono il punk con i Sex Pistols, sono proprio le band sicuramente più importanti per quello che hanno rappresentato con i loro dischi, con il loro modo di interpretare il palco, il rapporto con il pubblico, e niente, ora andiamo a sentire un disco bellissimo, il primo dei Clash, anche se questo lo dobbiamo dire, il bello di questa band, quello che ci fa dispiacere di aver perduto così prematuramente Joe Strummer, è il fatto che questa è una band che ha avuto sempre un'evoluzione, disco dopo disco si è sempre evoluta, e si è evoluta anticipando moltissimo i tempi e introducendo gli elementi della musica nera nel punk, fino a trasfigurarla insomma completamente. Ma già dal primo disco c'è Reg già in White Man in Hammersmith Palace, quindi. Però diciamo che in Sandinista è arrivata questa cosa alla celebrazione mondiale della critica, che è rimasta affascinata dal talento incredibile e soprattutto dalla prolificità di questa band, che sfornava dischi uno dietro l'altro, fino a questo triplo che ha lasciato tutti a bocca aperta, così diverso per i suoni che aveva dentro, anche all'interno stesso del disco. Noi invece siamo sul primo, siamo sul punk, un grandissimo classico dei Clash, I'm So Bored With The USA.

0: Oh cavolo, ecco, leggenda ragazzi, questi proprio non dobbiamo dire niente, basta, infatti non diciamo niente, erano i Clash on Suburb di USA, come avrete sentito ripetutamente, dal loro primo album del 1977, però sicuramente una cosa ve la posso dire, che se andavate a Londra non nel 77, ma nel 78, nel 79, sicuramente non potevate fare a meno di conoscere i Police, perché i Police erano dappertutto. Il loro primo album, Outlandos d'Amour, ha avuto un successo a Londra e in Inghilterra pazzesco, e lo sentivi veramente in tutti i bar, in tutti i locali, ovunque, per strada, da tutte le parti. E lì li ho sentiti quando ero piccolino, no? Nell'estate, fra la terza media e la prima classe delle superiori, e mi sono comprato la spilletta, ero proprio diventato un fan, perché le canzoni che passavano erano Roxanne e So Lonely, che quindi all'epoca erano ovviamente le mie preferite, perché erano le uniche due che conoscevo. Poi mi sono comprato il disco, sempre là, ed è stato un amore a prima vista quando l'ho potuto sentire a casa. E niente, il disco, ripeto, è un disco fantastico, c'è del punk anche in questo disco, e sicuramente Next to You, che è la prima canzone dell'album, parte con un tiro pazzesco. Io devo dire una cosa, prima di andare all'ascolto, io sono, per me, tipo Stuart Copeland il batterista.
1: A chi lo dici?
0: Mamma lo mia, dici? È il mio batterista preferito. Cioè, in un universo dove amo centinaia di batteristi, lui per me
1: è nell'Olimpo.
0: Ha proprio un posto speciale nel mio cuore, perché ha un modo di interpretare questo ruolo con una fantasia veramente.
1: Per me è uno di quelli che non si può risuonare, cioè io da batterista non mi azzarderei mai nella vita, mai nella vita.
0: E dai, ce lo andiamo a sentire Next to You, dal loro primo album del 1978.

E qui questo era quello che si ascoltava nell'Inghilterra di quegli anni. Siamo ancora negli anni 70, c'è ancora in molte canzoni, come in questa, l'assolo di chitarra, che era un passaggio inevitabile, che insomma si doveva pagare per ogni pezzo che incidevi. Però sicuramente una cosa, anche qui una cosa la vogliamo dire, che Andy Summers è sempre stato il personaggio un po' stritolato fra l'esuberanza di Stuart Copeland e il fascino magnetico di Sting, però insomma le canzoni le scriveva lui, era quello che ha messo su dei dischi pazzeschi, il primo e il secondo per me sono veramente dei capolavori, poi insomma la penso differentemente sul resto, ma non sono fatti che interessano il nostro pubblico. Quindi, anche qui ormai siamo in piena fase post-punk, anche se questo disco è un disco del 1979, Imaginary Boys, il primo disco dei Cure, e anche qui loro cominciano con questa canzone, cioè, potevamo scegliere la qualunque da questo disco ovviamente, no? Perché è un disco che è nel cuore di tutti noi, è ascoltatissimo anche in questo caso, un disco pieno di canzoni del cuore, e fra queste ci sta anche Jumping Someone Else's Train, che è la canzone che vi proponiamo noi stasera.

0: E che pezzone, signori miei, che pezzone, che era il primo brano del lato A del 33 giri. Si sono presentati così, insomma, con un basso pazzesco e già lo stile chitarristico di Robert Smith, che è già quello che poi sentiremo dopo in questo bellissimo percorso, che c'erano anche loro, questi ragazzi del Sussex, nella musica che sentivi in Inghilterra in quegli anni da tutte le parti, anche perché poi ci hanno sorpreso, meravigliato con dischi bellissimi uno dietro l'altro proprio in quel periodo. Sicuramente i primi quattro almeno sono stati per noi, sempre per noi fan, sempre motivo di grande, grandissima meraviglia e affetto subito in quella loro evoluzione. Siamo già nel post-punk, qui loro avevano in questo disco, avevano già Three Imaginary Boys, avevano 10-15 Saturday Night, che già ti introducevano a quello che avrebbero fatto in 17 Seconds e ancora di più in Fate, per poi la virata particolare di Pornografia, e poi il resto lo lascio stare.
1: E in fondo in questo esordio, fra l'altro, a piene mani hanno pescato anche il trip hop per campionarlo, quindi è anche seminale poi in roba che è venuta dopo, sempre dall'Inghilterra, guarda caso, però tutt'altra roba. È il trip hop, ce l'ha visto già là dentro in quell'esordio dei Cure,
0: infatti. E poi resta poi sempre il disco di Boys Don't Cry, quindi alla fine che cazzo parliamo? C'è un inno generazionale, che poi però è stato adottato da un sacco di altre generazioni, quindi niente, questa era invece Three Imaginary Boys dei Cure. Concludiamo questa prima parte un po' più lunga, mettiamo una canzone in più perché, come posso verificare, siamo nettamente in orario, anzi stiamo filando veramente veloci come treni, ed era la mia intenzione stasera, tante canzoni, perché poi volevo mettere quattro canzoni dell'album che ho già portato, fra l'altro, come album della settimana, quello, il primo dei Divo, Are We Not Men, We Are Divo, come i pochi che mi seguono su Instagram avranno potuto vedere alla mia storia, intuire almeno. Questi prima però siamo, ripeto, post-punk, sono i Sound, dal loro primo album Jeopardy, anche questo un disco amatissimo, una band amatissima a Cosenza per motivi noti e più, e che ha avuto qui un seguito importante, tanto da consentire di andare a un bellissimo concerto in tanti da Cosenza, centinaia di persone, di ragazzi si sono spostati a Cosenza, a Catanzaro, per vedere il loro bellissimo concerto. Una band di grande talento, con uno scintillante leader che era Adrian Borland, anche lui che si è ucciso prematuramente, purtroppo, perché davvero era un artista dalla scrittura, anche lui molto molto prolifico, ha scritto tante canzoni, i dischi sono pieni di canzoni bellissime, da subito. Questa è una canzone particolare del loro primo, anche qui ho pescato non le canzoni più famose, insomma, se vogliamo, del loro primo album, sono altre sicuramente le canzoni più importanti e più conosciute a tutto il pubblico del dark o della new wave inglese, però Words Fail Me è sicuramente una canzone bella, una delle canzoni più importanti di questo disco.

0: Allora, ecco, secondo me in questa canzone, no, c'è già tutto il talento melodico di questo artista pazzesco. Che questo è Jeopardy è un disco cupo, sicuramente il loro disco più cupo, però nasconde già questa piccola gemma con questo ritornello che proprio ti entra nella testa immediatamente, che ti ruba subito il fiato. Loro, peccato, hanno fatto anche loro pochi album. Vista la decisione di Adrian Borland, però insomma hanno lasciato anche questi, davvero sono stati pietre miliari per tanti artisti che hanno conosciuto e amato la loro musica. E chiudiamo, come ho detto prima, con questo che io ogni volta che lo ascolto dico che è il mio disco preferito. Lo dico con un altro album che è il primo dei Violent Femmes. Io mi alterno questi, pur amando come tutti noi centinaia di album, migliaia di album, questi due ogni volta mi piace tutto l'album e ogni volta ho voglia di ascoltarlo tutto, soprattutto quello dei Divo, perché è costruito in un certo modo, perché mentre i Violent Femmes, voglio dire, alla fine quelli sono dall'inizio alla fine del disco, invece i Divo non sai che cazzo possono fare da una canzone all'altra, e quindi è davvero un disco bello da sentire tutto quanto per la capacità che ha di sorprenderti a un primo ascolto e poi di mantenerti lì invece a tutti gli ascolti successivi. E anche per questo è difficile scegliere delle canzoni da questo album così perfetto. Ricordiamo, vabbè, no, iniziamo il percorso musicale, perché ci sono tante cose da dire di questa band, di questo disco, e abbiamo tutto il tempo per farlo, perché siamo stati veramente velocissimi in ossequio a quella che era la prima regola del punk, cioè quello tempi corti, canzone 3 minuti, qua la maggior parte non ci arrivava ai 3 minuti, e così era la musica, che era la risposta, diciamo, a decenni di prog, perché ancora il 77 è una stagione dove ancora grandi dischi, che ne so, degli Yes, dei Pink Floyd, dei Jethro Tull, già ancora giravano questi grandi gruppi prog, e qui invece si spezzava questa tradizione con tutte le canzoni che abbiamo, con il ritmo che abbiamo appena finito di ascoltare. In questo panorama si presentano questi alieni di Akron nell'Ohio, che escono con questo disco qui, che si chiama Are We Not Men, We Are Divo, e noi andiamo ad ascoltare la prima canzone, che se non sbaglio è Gioco Homo.
1: Sì.
0: Gioco Homo, vai.

0: Questi ragazzi si presentavano così. Questo non era il primo brano dell'album, che è Uncontrollable Urge, che è veramente anche questo un manifesto, diciamo, del loro modo di approcciarsi al mondo della musica e dell'arte, perché nel loro caso dobbiamo parlare di arte.
1: Assolutamente, sono questo. Fra le mie band preferite di sempre, proprio perché coniugavano immaginario, attitudine, suono, ciutia, che è fondamentale anche quella, li adoro.
0: Un approccio unico. Come avete potuto sentire, insomma, assolutamente innovativo da tutti i punti di vista. Chi aveva mai sentito una cosa del genere? Cioè, questa cosa, Are We Not When We Are Divo, era diventata una cantilena, no? Che veniva cantata in tutti gli Stati Uniti, perché sono diventati in un certo senso famosissimi con questo disco, questa cantilena ipnotica che poi alla fine già si sente per tutta la canzone. Poi avete visto, c'è uno stop, poi riprende completamente un'altra canzone, sembra, e alla fine c'è questo delirio, no, che è fatto solo delle voci che hanno questa cantilena pazzesca, e niente, così si sono presentati, così, ecco, diciamo loro. Le altre sono canzoni meno note, perché le canzoni più famose sicuramente di questo disco sono Satisfaction, che era la cover dei Rolling Stones, che è la prima canzone che ho sentito pure io in una cassettina che mi è arrivata, insomma, nell'80, quindi è stata la canzone con cui ho fatto amicizia con loro. E poi c'era, invece a fumetti, c'era il primo Rank, che Tamburini citava. La canzone era Mongoloid. Ci sono due brani di Mongoloid riportati nelle vignette ad accompagnamento di una delle prime storie di Rank Xerox. Naturalmente Tamburini, sicuramente tutti ora ricordiamo Liberatore, perché è il Raffaello del fumetto, un sogno veramente, la sua mano. Tu pensa, a me mi ha, quando è stato qua a Cosenza, gli ho portato una copia del numero uno di Frigidaire, che la copertina l'aveva fatta invece Tamburini, e lui me l'ha modificata, mi ci ha disegnato sopra, ha fatto delle modifiche, quindi io ho un numero uno di Frigidaire con le modifiche di Liberatore alla prima pagina di Tamburini, che era grafico, ma era soprattutto era il critico musicale della rivista di Frigidaire, che è quello che ti scioccava, perché ti faceva conoscere band incredibili proprio. Io non so come cazzo facesse, però era seriamente completamente sempre aggiornatissimo, e parliamo di un'era geologica fa, quando naturalmente
1: senza internet,
0: ma manchi i telefoni, cioè telefonare in America non era facile, non è che tu te pigli e telefoni in America, c'è un attimo cioè, e quindi figurati, sapere quali erano le band che a New York dopo sei mesi ti diceva che quella era una band finita, poi
1: gliele faxavano forse,
0: ma chissà che cazzo. Red Vinyl era il suo nome da nom de plume quando scriveva di musica Tamburini, e vabbè, quindi ripeto, lui era quello che scriveva i testi delle prime storie di Rank Xerox, e quindi ci aveva ficcato dentro Mongoloid. E invece noi non sentiremo né Satisfaction né Mongoloid, già questa è la più famosa, diciamo, di quelle che abbiamo selezionato, perché è quella della cantilena che in tanti hanno ripetuto. La seconda è una delle canzoni mie preferite, sicuramente proprio una delle mie canzoni preferite in assoluto, proprio non dei Divo, che come avete sentito nella prima canzone che abbiamo ascoltato, tanto per offendere senza un motivo per farlo, ci sono più accordi che in tutta la discografia di Ligabue, per esempio, no? Cioè loro cambiano registro, cose, sono una macchina da guerra impressionante, con un'idea molto precisa della musica, e su questo torneremo subito dopo Gut Feeling, Slap Your Mommy.

Mamma mia ragazzi, mamma mia, io divento pazzo, questa canzone mi manda su un altro posto, in un altro posto dove sono una persona migliore. Gut Feeling, Slap Your Mommy, pensatela questa dal vivo, Matti, dal vivo 50.000 persone a Barcellona a cantare come i pazzi, proprio alla fine quando diventa un delirio, il ritmo comincia a salire e poi con le chitarre passi direttamente all'altra, là eravamo tutti a gridare come pazzi. Bellissimo, insomma, stavamo dicendo con un'idea ben precisa della musica, perché in questo delirio non c'è, è tutto un delirio calcolatissimo. Questa è una band che nel 77, quando fa uscire quest'album, aveva già inciso un sacco di materiale. Loro poi erano stati visti dal vivo da tutti in America, e in particolare sono andato a vederli nella loro tournée. David Bowie l'ha visti a New York, c'era Iggy Pop che li ha visti Brian Eno, e tutti quanti, Iggy Pop ha detto questa è la band del futuro, no? Tutti volevano produrre il loro disco, poi era il periodo in cui tutti loro poi si sono trasferiti a Berlino e hanno avuto il periodo berlinese, e comunque invece alla fine a spuntarla è stato Brian Eno che gli ha prodotto il disco in Germania. Loro sono andati in Germania e questo disco, con una produzione così, non saprei come definirla, perché le canzoni sono così pazze, però loro erano tutti precisissimi, alla fine una produzione importante, ecco, limitiamoci a dire questo, sicuramente una produzione importante che è stata frutto di litigi e di tensioni enormi, proprio enormi. Si sono odiati, cioè due leggende, se vogliamo, al modo loro diversissimo, se c'è l'unico disco è My Life in the Bush of Ghost che può essere portato nell'orbita di Viana della carriera di Brian Eno, però si è trovato fra le mani questo cazzo di materiale che sicuramente gli deve essere sembrato assurdo pure a lui, e insomma da qui le tensioni e tutto il re, tensioni però ripeto, perché loro avevano un'idea precisa, non si facevano mettere le mani sopra, ecco, anche da una leggenda come era già Brian Eno nel 1978. Non è che sono andati là e hanno detto allora sì, siamo i tuoi schiavi, purché me lo fai tu, sti cazzi, litigavano su ogni puntigliosissimi, perché loro avevano una loro idea precisissima della musica, dell'idea artistica in generale e di quella filosofia che era la devoluzione, che all'epoca insomma ha creato grande interesse insomma in tutto un mondo underground. Questa volta possiamo parlare ancora di questa band, perché mettiamo quattro canzoni, ora andiamo ad ascoltare la terza, bellissima, anche qui si cambia completamente, le canzoni che state ascoltando sono tutte non solo diverse al loro interno, ma anche da quelle che poi le seguono, come avrete modo di apprezzare ancora di più con quest'altro medley, così con questa scusa alla fine di canzoni viene fatte sentire cinque, cioè in alcuni CD queste sono cinque canzoni, questo medley Sloppy So My Baby Gettin'.

0: Eccoli, loro erano i Divo su Transmission. Siamo a Radio Ciroma 105.7, www.ciroma.org. E adesso ci salutiamo. Mattia, ti devo ringraziare perché sei venuto 100 volte, insomma, se no veramente ero rovinato. Non so se l'anno prossimo.
1: Poi mi metti Divo in chiusura, quindi che mi devi ringraziare? Questo è il ringraziamento più grande.
0: E mi fa piacere che almeno in due li amiamo, ma non è vero, li amano tante persone. Amatissimi.
1: Sulla terra e non, direi.
0: Infatti. E allora, va bene. Alla fine ci lasciamo con una canzone più dolce rispetto al furore delle tre tracce che abbiamo ascoltato prima. Io spero veramente di tornare, abbiamo dei progetti per questa. Mattia, come al solito, è sempre parte di questi progetti e vediamo come andrà l'anno prossimo. Nel frattempo io ringrazio sempre Radio Ciroma per darmi la possibilità straordinaria, unica, di fare a uno come a me, che non ha nessuna professionalità, che lo fa soltanto per divertimento e per passione, di venire qui a raccontare il suo divertimento e la sua passione a chi sta dall'altra parte e ci segue. Io sono dietro questo microfono con Mattia in questo studio così importante per questa città, se volete nel suo piccolo leggendario, ed è sempre un grande privilegio venire qui. Il microfono mi sta dicendo che la sto tirando troppo lunga perché mi stava scappando sotto il naso. E quindi con Shrivel Up dei Divo, Mattia, saluta pure tu.
1: Ringrazio Mamma Ciroma, che mi fa immalinconire ogni volta che finisce una stagione, anche quando entro su un treno in corsa praticamente, però c'è sempre questa malinconia. Ringraziamo ovviamente i radioascoltatori e ringrazio te, appunto, che mi riporti in questi studioli.
0: Ciao Mattia, ciao a tutti.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: Radio Maria.
1: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

È una tranquilla mattina di regime. Le guerre sono tutte lontane. Magari questa giornata 7 persone verranno uccise, 3 magari per sbaglio. L'inquinamento atmosferico è nei limiti della norma, c'è biossido per tutti. Invece non c'è felicità per tutti, ognuno la porta via all'altro. Siamo una democrazia.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 28 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 54%.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 41 minuti.
1: You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

washes away in little rivers.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.

0: Ciroma.org o redazione @ciroma.org.
1: Siamo in diretta.
2: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
1: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
3: A mamma piace.
1: Allora, gli piace.

ma di fatto entrambi sono guidati da qualcosa che è al di fuori di essi. Che cos'è? Noi lo sappiamo. E voi? Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

0: cocco.
1: Ma cazzo come?
0: Un cavallo.
1: Ma cazzo come?
0: Un capidoglio.
1: Ma cazzo come?
0: Un ganese.
1: Ma cazzo come?
0: Prodi.
1: Ma cazzo come?
0: Seedorf.
1: Ma cazzo come?
0: Quello che ho sull'iPhone.
1: Ma cazzo come?
0: Una palma.
1: Ma cazzo come?
0: Un elefante.
1: Ma cazzo come?
0: Un Bigfoot.
1: Ma cazzo come?
0: Subeca.
1: Ma cazzo come?
0: Il trazziapo.
1: Ma cazzo come? Come? Come? Come?
0: Il naso di un ebreo. Il mio cazzo che fa brutto quando scrivi il cazzo cutto detto tutto.
2: Yes, per i miei fratelli, l'olocausto qua, Clementino Iana White, Napoli, io ammostro.
3: Non bestemmio.
2: No, non bestemmio io.
4: Sono napoletano, qua, non bestemmio.
5: Che vuol dire?
2: Io vuol dire.
6: Più o meno, tipo una cosa tipo, se non l'hai la mente.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 41 minuti.
1: Surely, Professor.
2: A vampire casts no reflection in the glass. That is why Dracula smashed the mirror.

Mare nostro che non sei nei cieli, e abbracci i confini dell'isola e del mondo, sia benedetto il tuo sale, sia benedetto il tuo fondale. Accogli le gremite imbarcazioni senza una strada sopra le tue onde, i pescatori usciti nella notte, le loro reti tra le tue creature che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati. Mare nostro che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento e al tramonto dell'uva di vendemmia. Ti abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde a muraglia, poi le abbassi a tappeto. Custodisci le vite, le visite cadute come foglie sul viale, fai d'autunno per loro, da carezza, da abbraccio, bacio in fronte, di madre e padre prima di partire.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Che stavamo a di, quindi.
2: E stavamo a di. Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai,
3: Non ho fatto nulla. Radio Ciro, 105.

noi possiamo ricavare una lezione. Fino a che gli studenti erano divisi, fino a che gli studenti vivevano nella loro vita atomizzata, ciascuno dietro il suo piccolo libro per fare le scarpe all'altro studente accanto, il potere costituito aveva la capacità di fermarci, di imbrigliarci, di obbligarci a un consenso politico verso le istituzioni e verso il paese, che passava tramite poi tutti gli strumenti culturali che ci dà l'università. Bastavano i professori, incoscientemente magari, a svolgere questa funzione. Ma dal 2 febbraio in poi le cose sono cambiate e loro hanno bisogno di tutte queste cose, hanno bisogno della polizia, hanno bisogno del rettore, hanno bisogno delle spie interne, perché cominciano ad avere paura. E noi di fronte a queste cose diciamo che non abbiamo paura e diciamo solo una cosa: vergogna!

so carelessly left. There's a limit to your care.

I don't know what to do. I think I better go.

Oh, grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

penso che è passato un altro giorno. Dopo mi commuovo, perché penso che sono solo, il puntino nell'universo. Tra molti mi piacerebbe vederli con mia madre. È una donna che amo, magari. E invece le notti mi piacerebbe passarle da solo. Da solo, solo. Magari con una bella troia. Che è meglio che da solo. Ce n'è ancora di quella roba che ha lasciato il turco? Nonzo si chiamava. Grazie. Se le cose andassero sempre così, che ti portano via le armi e ti lasciano questa roba qua.

0: strength of the vampire is that people will not believe in him.
1: Ogni giorno per ancora. Un mutamento. Ogni volta che devo

cuore e trafficano gli idoli. Sovraccumulazione di flessibilità. Nessuna certezza semiotica. Decostruzione dell'identità. Paralizzare i contenuti. Sviluppare l'intensità. Ricchezze interiori. Deserto.

All'orologio atomico di Radio Cirona è mezzanotte e 39 minuti. Yep, yep.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

predica, ma ti do un consiglio che ti servirà per sempre. Nella vita conoscerai molti stronzi. Se ti feriscono, pensa che è la stupidità che li spinge a farti del male. Ti eviterà di ripagarli con la stessa moneta. Perché non c'è niente di peggio al mondo del rancore e della vendetta. Resta sempre integra e coerente con te stessa.

vasca al 200%, sono fornito di un grande talento, tutte le donne cui faccio la corte sono il mio debole insieme al mio forte. Aspiro al titolo di professore, nell'arte nobile di far l'amore, e le mie leggi teoriche e pratiche sono più precise di molte grammatiche. Poiché sottratta alla rozza esperienza, si son portata al livello di scienza. L'amor non è soltanto l'effimero diletto che provi andando a letto con una che ci sta. L'amore è soprattutto l'orgoglio ed il prestigio di chi sa d'esser ligio a un mito nazionale. Fino da giovane avevo intenzione di sviluppare la mia vocazione contro il giudizio piuttosto antiquato di chi voleva che fossi avvocato. Feci le prime esperienze amorose con delle donne non molto virtuose, ma mi convinsi che era umiliante comprare l'amore e pagarlo in contante. Finché mi venne a portata di mano un'occasione per fare il ruffiano. L'amor non è soltanto l'effimero diletto che provi andando a letto con una che ci sta. L'amore è soprattutto l'orgoglio ed il prestigio di chi sa d'esser ligio a un mito nazionale. Sotto il ventennio non persi di vista di usare il mito del maschio fascista. Duci, gerarchi e milizie ufficiali incrementarono i miei capitali. Con questi soldi che male c'è in fondo, mi fu permesso di entrare nel gran mondo e proseguire i miei studi pratici sopra le mogli di quei diplomatici. Finché sposai con un colpo di mano la ricca figlia di un conte romano. L'amor non è soltanto l'effimero diletto che provi andando a letto con una che ci sta. L'amore è soprattutto l'orgoglio ed il prestigio di chi sa d'esser ligio a un mito nazionale. Dopo la guerra di liberazione, per evitare di andare in prigione, ebbi l'idea in fondo sei savia di rifugiarmi lassù in Scandinavia. Ed in quel tempo fra genti straniere ebbi da solvere al grande dovere di dimostrare che la patria lontana era pur sempre virile e italiana. Feci ritorno perché là, oltre al resto, nessuna donna pagava per questo. L'amor non è soltanto l'effimero diletto che provi andando a letto con una che ci sta. L'amore è soprattutto l'orgoglio ed il prestigio di chi sa d'esser ligio a un mito nazionale. Feci ritorno perché il mio passato, tutto mio merito fu accreditato, ma in quel frattempo con leggi inaudite le case chiuse erano state abolite. Riorganizzai per innata missione qualche altra forma di prostituzione. Trovai appoggi con mossa maestra presso taluni partiti di destra. Con la potenza che sacra ed umana della potenza sessuale italiana. L'amor non è soltanto l'effimero diletto che provi andando a letto con una che ci sta. L'amore è soprattutto

0: Dio volesse trovare pace, ma la pace è senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campà. S'arrapesse una mattina in primavera, arrivasse fino a sera senza di zerrate là.
1: Zerrate là.
0: Zerrate là.
1: Cioè chiuditi là.
0: Chiuditi là. Senza sentire chi ha gente che ti dice io faccio, io dico. Senza sentire l'amico che te viene a consigliare. Senza sentire la famiglia che ti dice ma che fatto. Senza scendere chi ha patto con la coscienza e la dignità. Senza leggere il giornale a notizie impressionanti. Che non guaio per tutte quante e non tiene che se fa. Perché insomma si vuole pace e non sentire più niente e a sperare che sulla mente venga a morte a te pigliar?
1: No.
0: Io volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campare.

0: passeggeri.
1: Pensieri sparsi per il giorno di San Valentino 2004. Oggi è una festa inventata dai fabbricanti di cartoline di auguri.

0: orologio atomico di Radio Ciroma è 1:39.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 de Coco. Chi ne? Ciroma. www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info. Comunque. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

Tutto il Novecento è una lotta tra civilizzazione e cultura, tra civilizzazione e civiltà. Alla fine ha vinto la civilizzazione, ha perso la civiltà. La civilizzazione è questo grande processo, sì, di avanzamento, di progresso democratico, sicuramente emancipatorio, da non sottovalutare perché è comunque una cosa positiva, però è qualche cosa che si è fermata a metà del percorso perché non ha portato fino in fondo, insomma, la liberazione vera. E questo, insomma, è un punto da riprendere sempre.